0: Ma che bussi a cucciosa, basta per pochi.
1: Ma volevo, come va?
2: Bene, bene, a capo.
3: Nicola, lo conto.